delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Stay with me. Don't bring me down.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Prende il via oggi a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In programma gli interventi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di quello francese Emmanuel Macron, che si sono incontrati a margine della riunione. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione, ha scritto su X il capo dell'Eliseo, che ha visto anche il leader ucraino Zelensky. Attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine minacciano di privare milioni di famiglie di riscaldamento ed elettricità. La Francia starà al fianco dell'Ucraina per affrontare l'inverno, ha assicurato Macron. Intanto i ministri degli esteri del G7 hanno condannato l'inaccettabile prosecuzione degli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e hanno esortato il gruppo sostenuto dall'Iran a cessare immediatamente il fuoco. Sergio Mattarella richiama indirettamente all'ordine il governo di Giorgia Meloni sul tema della scuola. Ad Amatrice, per l'inaugurazione dell'anno scolastico, il capo dello Stato ha affermato che la scuola è la più efficace leva di integrazione, è aperta a tutti come dispone la Costituzione, deve aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Le parole di Mattarella arrivano dopo che nel weekend la Premier ha annunciato l'intenzione di portare in CDM una proposta per limitare il numero massimo di alunni stranieri in classe e vietare burka e niqab a scuola. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Ora l'uomo potrà uscire dal carcere veronese di Montorio per farvi ritorno solo per la notte. La semilibertà ottenuta rappresenta il primo passo per chiedere la libertà condizionale. L'udienza è già stata fissata per il 24 febbraio del prossimo anno. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha inviato una lettera aperta ai membri del Consiglio FIFA e a tutte le 211 federazioni affiliate, in cui si dichiara aperto al dialogo sulla riforma della governance dell'ordinamento del calcio mondiale. I processi democratici, l'indipendenza e l'autorità sportiva della FIFA non sono mai stati in vendita, ha evidenziato il dirigente svizzero. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi

0: conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Perquisizione e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri. I quattro li avrebbero poi testati all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, provocando esplosioni e incendi. I militari dell'arma hanno anche sequestrato tablet, computer e smartphone utilizzati dagli indagati e che saranno sottoposti ad analisi. La scuola per Sergio Mattarella è la più efficace leva di integrazione e aperta a tutti come dispone la Costituzione. Deve aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Le parole del capo dello Stato da matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico arrivano dopo che nel weekend la premier Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione di portare in CDM una proposta per limitare il numero massimo di alunni stranieri in classe e vietare burka e niqab a scuola. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Lo ha scritto su X il presidente francese Macron, che ha avuto un incontro con l'omologo USA Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo dell'Eliseo ha visto anche il leader ucraino Zelensky a fianco di Kiev durante l'inverno, ha promesso Macron. Nuovo capitolo nello scontro tra il presidente USA Donald Trump e i media americani. Nasce la Trump TV, annuncia sui social la Casa Bianca. È in streaming con trasmissione 24 ore su 24, aggiornate in tempo reale, con i migliori momenti passati, annunci e le ultime novità dell'amministrazione. Il lancio della nuova televisione arriva proprio nel bel mezzo delle roventi polemiche, seguite alla decisione dello stesso Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, Politico e MS Now. Le tre testate hanno fatto causa all'amministrazione, invocando il primo emendamento sulla libertà di stampa. Il tennis a mezzogiorno a Bologna, al sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitore delle ultime tre edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. La prima avversaria degli azzurri sarà una tra Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea del Sud. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Perquisizione e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri. I quattro li avrebbero poi testati all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, provocando esplosioni e incendi. I militari dell'arma hanno anche sequestrato tablet, computer e smartphone utilizzati dagli indagati e che saranno sottoposti ad analisi. La scuola per Sergio Mattarella è la più efficace leva di integrazione e aperta a tutti come dispone la Costituzione. Deve aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Le parole del capo dello Stato da Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico arrivano dopo che nel weekend la Premier Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione di portare in CDM una proposta per limitare il numero massimo di alunni stranieri in classe e vietare burka e niqab a scuola. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Lo ha scritto su X il presidente francese Macron, che ha avuto un incontro con l'omologo USA Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo dell'Eliseo ha visto anche il leader ucraino Zelensky a fianco di Kiev durante l'inverno, ha promesso Macron. Nuovo capitolo nello scontro tra il presidente USA Donald Trump e i media americani. Nasce la Trump TV, annuncia sui social la Casa Bianca. È in streaming con trasmissione 24 ore su 24, aggiornate in tempo reale, con i migliori momenti passati, annunci e le ultime novità dell'amministrazione. Il lancio della nuova televisione arriva proprio nel bel mezzo delle roventi polemiche, seguite alla decisione dello stesso Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN Politico e MS Now. Le tre testate hanno fatto causa all'amministrazione, invocando il primo emendamento sulla libertà di stampa. Il tennis a mezzogiorno a Bologna al sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitore delle ultime tre edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. La prima avversaria degli azzurri sarà una tra Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea del Sud. Ed è tutto, un buon ascolto.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

marchio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti, molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
0: Avete ascoltato? Pillole dal regno animale su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Perquisizione e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri. I quattro li avrebbero poi testati all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, provocando esplosioni e incendi. I militari dell'arma hanno anche sequestrato tablet, computer e smartphone utilizzati dagli indagati e che saranno sottoposti ad analisi. La scuola per Sergio Mattarella è la più efficace leva di integrazione e aperta a tutti come dispone la Costituzione. Deve aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Le parole del capo dello Stato da matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico arrivano dopo che nel weekend la premier Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione di portare in CDM una proposta per limitare il numero massimo di alunni stranieri in classe e vietare burka e niqab a scuola. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Lo ha scritto su X il presidente francese Macron, che ha avuto un incontro con l'omologo USA Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo dell'Eliseo ha visto anche il leader ucraino Zelensky a fianco di Kiev durante l'inverno, ha promesso Macron. Nuovo capitolo nello scontro tra il presidente USA Donald Trump e i media americani. Nasce la Trump TV, annuncia sui social la Casa Bianca. È in streaming con trasmissione 24 ore su 24, aggiornata in tempo reale, con i migliori momenti passati, annunci e le ultime novità dell'amministrazione. Il lancio della nuova televisione arriva proprio nel bel mezzo delle roventi polemiche, seguite alla decisione dello stesso Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, Politico e MS Now. Le tre testate hanno fatto causa all'amministrazione, invocando il primo emendamento sulla libertà di stampa. Il tennis a mezzogiorno a Bologna al sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitore delle ultime tre edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. La prima avversaria degli azzurri sarà una tra Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea del Sud. Ed è tutto, un buon ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano l'economia. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma questo potrà accadere nel 2027, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. E la crisi nel Golfo presenta il conto alle famiglie italiane. Tra febbraio e agosto 2026, nei sei mesi di conflitto, l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito dell'11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi di euro sulle bollette dei quasi 27 milioni di nuclei familiari residenti nel paese, e quanto rileva un'analisi di Confartigianato. La cronaca ha fermato il giovane sospettato della violenza sessuale su una dodicenne venerdì scorso nella zona del Parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. È un ventenne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato ad aver commesso l'abuso. Perquisizione e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri. I quattro le avrebbero poi testate all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, provocando esplosioni e incendi. I militari dell'arma hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone utilizzati dagli indagati e che saranno sottoposti ad analisi. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Lo ha scritto su X il presidente francese Macron dopo l'incontro con l'omologo USA Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo dell'Eliseo ha visto anche il leader ucraino Zelensky al fianco di Kiev durante l'inverno, ha promesso Macron. Voltiamo pagina. Sara Maria Rizzea e Miss Italia 2026. La diciottenne è stata scelta dalla giuria del concorso dopo essere arrivata alle finali con il titolo di Miss Liguria. Alta 1,72 m, Sara è anche una campionessa di nuoto artistico. Nel suo palmarès figurano un centinaio di medaglie tra titoli nazionali e internazionali. Ed è tutto, buon ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 5 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte di raid in Ucraina. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro Kiev. I velivoli hanno colpito anche Zaporizhia e Dnipro. Qui i militari russi hanno preso di mira un'azienda e i suoi magazzini, provocando la morte di almeno 4 persone e il ferimento di altre 6. Gli attacchi sono avvenuti mentre a New York è in corso l'Assemblea dell'ONU. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, a cui gli Stati Uniti chiederanno di raggiungere un cessate il fuoco con la Russia nel settore energetico. Sono almeno 11 i feriti di una sparatoria avvenuta davanti a una scuola superiore di Manisa, in Turchia. A sparare sarebbe stato uno studente dell'istituto, che è stato arrestato. Il giovane sarebbe arrivato sul posto armato di un fucile da caccia preso dalla casa della nonna e avrebbe sparato indiscriminatamente. Il momento del gesto non è ancora noto. Da quanto emerso, il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo. E veniamo all'Italia. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta così in procedura di infrazione. Ne prendiamo atto, non senza rammarico. Purtroppo non usciremo in anticipo dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma questo potrà accadere nel 2027, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. Irritato il vice premier Matteo Salvini, secondo cui è surreale che l'Italia debba dipendere da meccanismi e logiche dello zero virgola. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce sono queste le accuse alla base della sospensione dall'esercizio pubblico di un'educatrice di 62 anni impiegata in un asilo comunale di Roma. I genitori di alcuni bambini hanno sporto denuncia parlando di reiterate condotte vessatorie della donna verso i piccoli, tutti di circa 3 anni. Gli accertamenti hanno consentito di documentare i maltrattamenti. I bimbi venivano strattonati con forza e schiaffeggiati. È pronto al rientro in pista Isaac Hager. Il pilota della Red Bull si è ripreso con successo dall'infortunio subito al polso e correrà il prossimo Gran Premio di Formula 1 che si terrà nel weekend in Azerbaijan. Il francese ha ammesso che per lui l'ultimo mese è stato complicato. Per la prima volta in vita mia non ho gareggiato ed è una sensazione strana a cui abituarsi. Mi sono concentrato completamente sul recupero per poter tornare il prima possibile, ha detto questa mattina. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte di raid in Ucraina. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro Kiev. I velivoli hanno colpito anche Zaporizhia e Dnipro. Qui i militari russi hanno preso di mira un'azienda e i suoi magazzini, provocando la morte di almeno 4 persone e il ferimento di altre 6. Gli attacchi sono avvenuti mentre a New York è in corso l'Assemblea dell'ONU. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, a cui gli Stati Uniti chiederanno di raggiungere un cessate il fuoco con la Russia nel settore energetico. Sono almeno 11 i feriti di una sparatoria avvenuta davanti a una scuola superiore di Manisa, in Turchia. A sparare sarebbe stato uno studente dell'istituto, che è stato arrestato. Il giovane sarebbe arrivato sul posto armato di un fucile da caccia preso dalla casa della nonna e avrebbe sparato indiscriminatamente. Il momento del gesto non è ancora noto. Da quanto emerso, il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo. E veniamo all'Italia. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta così in procedura di infrazione. Ne prendiamo atto, non senza rammarico. Purtroppo non usciremo in anticipo dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma questo potrà accadere nel 2027, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. Irritato il vice premier Matteo Salvini, secondo cui è surreale che l'Italia debba dipendere da meccanismi e logiche dello zero virgola. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce sono queste le accuse alla base della sospensione dall'esercizio pubblico di un'educatrice di 62 anni impiegata in un asilo comunale di Roma. I genitori di alcuni bambini hanno sporto denuncia parlando di reiterate condotte vessatorie della donna verso i piccoli, tutti di circa 3 anni. Gli accertamenti hanno consentito di documentare i maltrattamenti. I bimbi venivano strattonati con forza e schiaffeggiati. È pronto al rientro in pista Isaac Hager. Il pilota della Red Bull si è ripreso con successo dall'infortunio subito al polso e correrà il prossimo Gran Premio di Formula 1 che si terrà nel weekend in Azerbaijan. Il francese ha ammesso che per lui l'ultimo mese è stato complicato. Per la prima volta in vita mia non ho gareggiato ed è una sensazione strana a cui abituarsi. Mi sono concentrato completamente sul recupero per poter tornare il prima possibile, ha detto questa mattina. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran sarebbe pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, ha comunque affermato che Teheran non cederà mai né fermerà il paese di fronte al conflitto ibrido con Israele e Stati Uniti. Washington, nel frattempo, sarebbe aperta alla possibilità di un incontro con la delegazione iraniana all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anche se al momento, come detto dal segretario americano Marco Rubio, non c'è nulla di programmato. Da Tel Aviv, intanto, il ministro della difesa, Israel Katz, ha ribadito che l'IDF non si ritirerà dalla linea gialla a Gaza finché Hamas non sarà stato eliminato e l'enclave non sarà stata disarmata, aggiungendo che secondo informazioni di intelligence Hamas starebbe pianificando nuovi rapimenti di israeliani. Se anche un solo soldato o un nostro civile verrà rapito, l'intera popolazione di Gaza City sarà evacuata verso sud, ha detto. Nell'enclave intanto riparte la scuola del patriarcato latino dopo quasi 3 anni di istruzione interrotta. E rientriamo in Italia. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta così in procedura di infrazione. Ne prendiamo atto, non senza rammarico. Purtroppo non usciremo in anticipo dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma questo potrà accadere nel 2027, commenta il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Irritato il vice premier Matteo Salvini, secondo cui è surreale che l'Italia debba dipendere da meccanismi e logiche dello zero virgola. Per il leader pentastellato Giuseppe Conte bisogna agire in fretta, rivedendo e tagliando i programmi di riarmo. Dopo il leader forzista Antonio Tajani, anche Roberto Vannacci pronuncia un'uscita infelice sulle donne, affermando di preferirle senza gonna. Immediata l'indignazione delle opposizioni. Per il Dem Bonaccini si tratta dell'ennesima affermazione ignobile dell'ex generale, mentre su X Carlo Calenda lo definisce troglodita nazionale. A Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso avrebbe abusato di un ragazzino di 12 anni. Fermato ieri sera, ha ammesso le sue responsabilità, confermando il racconto reso dalla vittima. Il ventenne ha piccoli precedenti per reato contro il patrimonio. Non c'è pace per i lavoratori di Stellantis. La direzione delle carrozzerie di Mirafiori annuncia il ricorso alla cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Saranno interessati oltre 1000 dipendenti. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti, sottolinea un portavoce dell'azienda. Stiamo dialogando con le istituzioni nazionali e locali per chiedere un costo dell'energia allineato a quello di altri paesi europei, ma ancora non abbiamo visto alcun beneficio concreto. E chiudiamo con lo sport. La Juventus dovrà versare 10.000 euro di multa dopo che un gruppo di persone del tifo organizzato non ha rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC per rendere omaggio a Sandro Mazzola. La società ha rischiato la chiusura della curva. Sorteggiato intanto a Bologna il tabellone della Final Eight della Coppa Davis. I quarti di finale si terranno dal 24 al 29 novembre. L'Italia, campione uscente e a caccia della quarta vittoria consecutiva, si ritroverà davanti il team della Corea del Sud. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Plus.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. Nell'eventuale semifinale gli azzurri troveranno Canada o Repubblica Ceca e in finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Il calcio, secondo giorno di raduno azzurro a Coverciano, in vista del debutto in Nations League venerdì prossimo all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Il CT Mancini ha provato in allenamento un 4-3-3 che dovrebbe essere il modulo di riferimento. Tanti giovani esordienti convocati, ci sono anche i fratelli Esposito, Pio e Sebastiano. Già essere in nazionale è una cosa strepitosa e poi essere qui con tuo fratello è un'emozione in più, ha dichiarato l'attaccante del Sassuolo. Sono 4 partite una dopo l'altra, tutte di livello molto alto. Non vediamo l'ora perché per noi calciatori più si gioca e meglio è, ha sottolineato la punta dell'Inter. Ho detto no alla Serie A, ho detto no al Genoa, ho detto no al Como, avevo 48 anni. Sulla panchina del Genoa c'era Gilardino, aveva 42 anni, su quella del Como Fabregas 37, quindi avrei avuto rispettivamente 6 e 11 anni in più di chi era pagato per dirmi cosa fare. Non sono leggende metropolitane, è la pura verità, incredibile ma vera. Lo scrive lo storico capitano della Roma Francesco Totti nel libro autobiografico Oltre e una cui anticipazione è stata pubblicata dal Corriere della Sera. In un'altra anticipazione Totti è tornato anche sul rapporto con Luciano Spalletti. Le condizioni ideali per la pace tra me e lui sono in costruzione giorno dopo giorno. Diciamo che abbiamo intrapreso un percorso oltre il silenzio che c'era. Ed è tutto, un buon ascolto.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee o articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici, che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti non permetteranno più che minacce all'America mettano radici in alcuna parte dell'emisfero occidentale e, se necessario, impiegheranno la loro forza militare per tutelare gli interessi nazionali vitali degli Stati Uniti. Queste le parole di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU in base agli estratti del suo discorso diffusi dalla Casa Bianca. La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente e dopo 250 anni non è qualcosa a cui rinunceremo mai, sottolinea ancora Trump. L'Istat conferma al 3,1% del PIL il deficit italiano del 2025, impedendo al paese di uscire in anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giorgetti prende atto del dato con rammarico e indica nel 2027 il possibile anno di uscita dalla procedura. Il vice premier Salvini però attacca, contestando il peso dei meccanismi legati agli scostamenti decimali e sottolineando la necessità, in vista della legge di bilancio, di sostenere investimenti e sviluppo, citando anche il fabbisogno di risorse del Ministero per i lavori già realizzati. Salvini sostiene inoltre la necessità di uno scostamento di bilancio nell'ordine di miliardi. Dalle opposizioni arriva invece una dura critica. Il PD accusa il governo di aver fallito e ne chiede le dimissioni. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte sollecita una revisione dei programmi di riarmo per liberare essenziali risorse. La terza Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza depositate a fine agosto, conferma la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Secondo i giudici, Del Mastro era tenuto al segreto sulle informazioni relative agli atti preparatori alla valutazione del ministro sul regime di 41 bis. La Corte ritiene che quelle informazioni non fossero divulgabili a soggetti estranei al procedimento e neppure all'interessato. I giudici sostengono inoltre che Del Mastro, consapevole della pubblicità dei lavori parlamentari, riferì al deputato Giovanni Donzelli le informazioni riservate ottenute dal capo del DAP in vista del suo intervento in aula. Per la Corte, l'ex sottosegretario avrebbe ritenuto prevalente la finalità politica dell'utilizzo di quelle informazioni, confidando che Donzelli le avrebbe riferite in Parlamento in forma generica. Arriva dal Cremlino un'apertura verso l'AfD, il partito tedesco di destra radicale, per la sua posizione favorevole a un miglioramento dei rapporti con Mosca. Il portavoce Dmitry Peskov ha definito positivamente le dichiarazioni della formazione, sottolineandole anche la crescente popolarità. Peskov ha inoltre contrapposto la linea di AfD con quella del cancelliere Friedrich Merz, accusato di mantenere un approccio conflittuale con la Russia. Infine il calcio, la Juventus dovrà versare 10.000 euro di multa dopo che un gruppo di persone del tifo organizzato bianconero non ha rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC per rendere omaggio a Sandro Mazzola voltandosi di schiena allo stadio. L'ex bandiera dell'Inter era scomparsa sabato all'età di 83 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?
1: Come on.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dall'Iran all'Ucraina fino agli USA, ritornati grandi. Tanti i temi toccati dal presidente americano Donald Trump durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Nel suo discorso il presidente americano si è rivolto direttamente a Vladimir Putin, esortandolo a mettere fine alla guerra in Ucraina. Trump ha descritto gli Stati Uniti come più forti che mai, citando la solidità dell'economia e la potenza delle forze armate. Ampio spazio anche all'Iran, accusato di aver rifiutato un'offerta di cooperazione in cambio della rinuncia al programma nucleare e al sostegno al terrorismo. Trump afferma di dover scegliere tra un accordo con Teheran e l'ipotesi di annientare la Repubblica Islamica, sostenendo però che un'intesa potrebbe essere raggiunta dopo le elezioni di midterm. Cuba è uno stato fallito e cadrà, inoltre è sottolineato il tycoon, provocando l'uscita dall'aula della delegazione del paese caraibico. L'Istat conferma al 3,1% del PIL il deficit italiano del 2025, impedendo al paese di uscire in anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giorgetti prende atto del dato con rammarico e indica nel 2027 il possibile anno di uscita dalla procedura. Il vice premier Salvini però attacca, contestando il peso dei meccanismi legati agli scostamenti decimali e sottolineando la necessità, in vista della legge di bilancio, di sostenere investimenti e sviluppo, citando anche il fabbisogno di risorse del Ministero per i lavori già realizzati. Salvini sostiene inoltre la necessità di uno scostamento di bilancio nell'ordine di miliardi. Dalle opposizioni arriva invece una dura critica. Il PD accusa il governo di aver fallito e ne chiede le dimissioni. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte sollecita una revisione dei programmi di riarmo per liberare essenziali risorse. Anche la cronaca: è deceduto il bambino di 7 anni investito questa mattina a Torino in corso Regina Margherita mentre era in bicicletta. Era già arrivato in ospedale in arresto cardiaco, i medici hanno fatto il possibile, ma il politrauma era troppo grave e non c'è stato nulla da fare. Il medico legale ha stabilito che l'attrice Aiden Panettiere è deceduta a causa di un'overdose accidentale di diversi farmaci, tra cui il fentanyl. Panettiere, 36 anni, era stata trovata priva di vita in un appartamento di Greenville, nella Carolina del Sud, il 16 agosto scorso. La Juventus dovrà versare 10.000 euro di multa dopo che un gruppo di persone del tifo organizzato non ha rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC per rendere omaggio a Sandro Mazzola. I supporter hanno invece dato le spalle al campo durante la commemorazione. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dall'Iran all'Ucraina fino all'intelligenza artificiale, tanti temi toccati dal presidente degli Stati Uniti Trump durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Il tycoon si è rivolto direttamente al presidente russo Putin, esortandolo a mettere fine alla guerra con Kiev. Trump ha poi descritto gli Stati Uniti come più forti che mai, citando la solidità dell'economia e la potenza delle forze armate. Ampio spazio anche all'Iran. Trump afferma di dover scegliere tra un accordo con Teheran e l'ipotesi di annientare la Repubblica Islamica, sostenendo però che un'intesa potrebbe essere raggiunta dopo le elezioni di midterm. Nel mirino anche Cuba, definita da Trump uno stato fallito destinato a cadere, affermazione che ha provocato l'uscita dall'aula della delegazione del paese caraibico. Il presidente americano ha quindi affrontato il tema dell'AI, respingendo ogni tentativo di creare uno schema globalista per controllarla e sostenendo la necessità di lasciare gli Stati Uniti un ruolo centrale nello sviluppo della tecnologia. L'Istat conferma al 3,1% del PIL il deficit italiano del 2025, impedendo al paese di uscire in anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giorgetti prende atto del dato con rammarico e indica nel 2027 il possibile anno di uscita dalla procedura. Il vice premier Salvini però attacca, contestando il peso dei meccanismi legati agli scostamenti decimali e sottolineando la necessità, in vista della legge di bilancio, di sostenere investimenti e sviluppo, citando anche il fabbisogno di risorse del ministero per i lavori già realizzati. Salvini sostiene inoltre la necessità di uno scostamento di bilancio nell'ordine di miliardi. Dalle opposizioni arriva invece una dura critica. Il PD accusa il governo di aver fallito e ne chiede le dimissioni. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte sollecita una revisione dei programmi di riarmo per liberare essenziali risorse. Torna alla cassa integrazione alle carrozzerie Stellantis di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti, spiega un portavoce dell'azienda. La cronaca: è deceduto il bambino di 7 anni investito questa mattina a Torino in corso Regina Margherita mentre era in bicicletta. Già arrivato all'ospedale in arresto cardiaco, i medici hanno fatto il possibile, ma il politrauma era troppo esteso e non c'è stato nulla da fare. Il medico legale ha stabilito che l'attrice Aiden Panettiere è deceduta a causa di un'overdose accidentale di diversi farmaci, tra cui il fentanyl. Panettiere, 36 anni, è stata trovata priva di sensi in un appartamento di Greenville, nella Carolina del Sud, il 16 agosto scorso. La Juventus dovrà versare 10.000 euro di multa dopo che un gruppo di persone del tifo organizzato bianconero non ha rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC per rendere omaggio a Sandro Mazzola. I supporter hanno invece dato le spalle al campo durante la commemorazione. È tutto, grazie dell'ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dall'Iran all'Ucraina fino all'intelligenza artificiale, tanti temi toccati dal presidente degli Stati Uniti Trump durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Il tycoon si è rivolto direttamente al presidente russo Putin, esortandolo a mettere fine alla guerra con Kiev. Trump ha poi descritto gli Stati Uniti come più forti che mai, citando la solidità dell'economia e la potenza delle forze armate. Ampio spazio anche all'Iran. Trump afferma di dover scegliere tra un accordo con Teheran e l'ipotesi di annientare la Repubblica Islamica, sostenendo però che un'intesa potrebbe essere raggiunta dopo le elezioni di midterm. Nel mirino anche Cuba, definita da Trump uno stato fallito destinato a cadere, affermazione che ha provocato l'uscita dall'aula della delegazione del paese caraibico. Il presidente americano ha quindi affrontato il tema dell'AI, respingendo ogni tentativo di creare uno schema globalista per controllarla e sostenendo la necessità di lasciare gli Stati Uniti un ruolo centrale nello sviluppo della tecnologia. L'Istat conferma al 3,1% del PIL il deficit italiano del 2025, impedendo al paese di uscire in anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giorgetti prende atto del dato con rammarico e indica nel 2027 il possibile anno di uscita dalla procedura. Il vice premier Salvini però attacca, contestando il peso dei meccanismi legati agli scostamenti decimali e sottolineando la necessità, in vista della legge di bilancio, di sostenere investimenti e sviluppo, citando anche il fabbisogno di risorse del ministero per i lavori già realizzati. Salvini sostiene inoltre la necessità di uno scostamento di bilancio nell'ordine di miliardi. Dalle opposizioni arriva invece una dura critica. Il PD accusa il governo di aver fallito e ne chiede le dimissioni. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte sollecita una revisione dei programmi di riarmo per liberare essenziali risorse. Torna alla cassa integrazione alle carrozzerie Stellantis di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti, spiega un portavoce dell'azienda. La cronaca: è deceduto il bambino di 7 anni investito questa mattina a Torino in corso Regina Margherita mentre era in bicicletta. Già arrivato all'ospedale in arresto cardiaco, i medici hanno fatto il possibile, ma il politrauma era troppo esteso e non c'è stato nulla da fare. Il medico legale ha stabilito che l'attrice Aiden Panettiere è deceduta a causa di un'overdose accidentale di diversi farmaci, tra cui il fentanyl. Panettiere, 36 anni, è stata trovata priva di sensi in un appartamento di Greenville, nella Carolina del Sud, il 16 agosto scorso. La Juventus dovrà versare 10.000 euro di multa dopo che un gruppo di persone del tifo organizzato bianconero non ha rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC per rendere omaggio a Sandro Mazzola. I supporter hanno invece dato le spalle al campo durante la commemorazione. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Pow. Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Viavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.